0: sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 3:01.
2: Bentrovati, ecco le ultime notizie. Elezioni in Svezia, si profila la vittoria dei socialdemocratici guidati da Magdalena Andersson, riconfermandosi il partito con più sostenitori in Parlamento con il 28,1%. Secondo i media svedesi, i risultati definitivi dovrebbero essere annunciati non prima del 16 settembre. La Francia insiste sul divieto di accesso ai social network per i minori di 15 anni. Il governo francese ha infatti ultimato una nuova versione del provvedimento e l'ha notificata alla Commissione europea dopo che una precedente proposta era stata bocciata dal Consiglio Costituzionale. A Palazzo Bonaparte di Roma, una mostra dedicata a Kandinsky. Francesca Villanti, curatrice scientifica dell'evento.
3: Troviamo dei capolavori straordinari che difficilmente escono da Parigi, dal Centre Pompidou, e quindi è un'occasione per poterli vedere a Roma e per poter seguire proprio il percorso dell'artista dai primissimi anni, dagli anni di Monaco fino ad arrivare agli ultimi anni di Parigi.
2: Coyote vs. Acme si conferma in testa al box office italiano. Tra il 10 e il 13 settembre ha incassato quasi 1 milione di euro, avvicinandosi ad un totale di 3 milioni. Grazie per l'attenzione.
4: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Sorriso.
8: Care amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione della notte. Da un paio di giorni la sicurezza torna ad essere una bandiera contesa nel centrodestra. La Lega continua a chiedere subito più militari a presidio di strade, stazioni e piazze, potenziando così l'operazione Strade Sicure. Oggi sono attualmente impiegati 6.800 soldati. Il ministro Crosetto ribatte: basta che non sia per motivi solo estetici, per far vedere qualche mimetica per strada. L'ex governatore del Lazio è fiducioso in una vittoria del centro-sinistra alle prossime elezioni. L'europarlamentare Dem ha detto: sono fiducioso che l'alleanza delle opposizioni saprà dare una risposta. Vannacci sfrutta le paure della gente ma non vincerà. Sentiamo Zingaretti.
3: E le idee di Vannacci sono antichissime, vecchie, e gli italiani le hanno provate negli anni 20, e l'esito è stata una catastrofe: la guerra, la morte e le disuguaglianze. Quindi non sono la soluzione, ma è il modo di sfruttare le paure degli italiani. Noi dobbiamo risolvere i motivi che creano paura agli italiani.
2: Sono partite ieri le proteste dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto. Alle 9 di ieri mattina è cominciato lo sciopero di 24 ore. Sono anche state bloccate 2 strade provinciali. I lavoratori incrociano le braccia fino alle 7 di questa mattina per la chiusura dell'area a caldo decisa dai giudici. E noi ci fermiamo qui per questo aggiornamento. Il prossimo alle 5. Buonanotte e buon proseguimento di ascolto.
4: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
7: Sorriso!
8: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 5:00.
3: Bentrovati, sono le 5 appena passate, edizione Flash, vediamo le ultime notizie. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha detto: contro l'intelligenza artificiale c'è cospirazione, l'unico argine che serve è un presidente forte. Il tycoon ha poi criticato Dario Amodei di Anthropic, ha detto: fa l'angioletto perfetto. Sulle nuove tecnologie è intervenuto anche il capo dello Stato Mattarella, che ha detto: da queste nuove tecnologie ci sono rischi per la centralità dell'uomo. Papa Leone ha compiuto gli anni e con la giornata del suo compleanno ha cancellato i tagli che aveva predisposto il suo predecessore Francesco e ha rialzato gli stipendi dei cardinali. Dalla CEI gli auguri al Papa, ci indica che il ministero è servizio. Oggi a Roma i funerali di Stato di Emma Bonino. Ieri fino alle 19 migliaia di cittadini le hanno reso omaggio alla camera ardente allestita al Campidoglio. Il ricordo del ministro degli esteri Antonio Tajani.
4: Lei ha combattuto come tanti di noi, continuiamo a fare perché possa esserci un'Europa federale, un'Europa che difenda meglio 500 milioni di donne e uomini che abitano in questo territorio.
3: E per ora noi ci fermiamo qui. Alle 6 ci saranno le previsioni del tempo. Grazie per la vostra attenzione.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
6: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
7: Prenota subito una prova.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.

Più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

dare o 10 grammi o altra pagnotta gratis, o io mando ispezione. Ha mandato l'ispezione, è andato, beh, sì, brevissima ve l'ho fatta, ha dato ragione al cliente, che ha dovuto risistemare, ricambiare tutte le, come si chiamano, le bilance, tutta l'apparecchiatura che serve lì in panificio.

sicuramente un bandiera gialla. Rosy Velasco di Bandiera Gialla, siamo in attesa di collegarci con la signorina Tiziana Feltrin, che dovrebbe aspetta che controllo, perché tra uno studio e l'altro abbiamo la macchinetta del caffè in mezzo, no? Quindi c'è il rischio di trovare qualcuno e di perdersi, ma io vado avanti con la musica, visto e considerato che il buono Lindo si aspetta sempre qualcosa di Raul Casadei. È lui, l'uomo della musica solare, eccolo qua sul sorriso.

0: salutare lui, il buon Raul, che con la musica solare continua, vediamo.
1: Con la musica solare ci è andato alle Canarie.
0: C'è...
1: Che poi arrivava dalla Riviera.
0: Sì, mamma mia, cioè, sei pronta, sei calma, sei tranquilla. Ok, posso mettere la sigla? Metto la sigla!
2: Certo. Mettetevi comodi, quella, mettetevi e comodi chiacchierate voi con noi. L'argomento del giorno su Radio Sorriso.
0: Allora, l'argomento del giorno.
1: Eccomi qua, buongiorno Giovanni Zani, buongiorno anche ai nostri ascoltatori. Oggi vogliamo sentire i nostri ascoltatori sul fatto di telefonate. Avete mai ricevuto la chiamata di una persona che non sentivate da tempo, un amico d'infanzia, una telefonata inaspettata? Tu dicevi prima, no? Io dicevo, ma io mi ricordo, e dopo ma sono ancora in contatto. Beh, cercala. E non l'hai più cercata.
0: No,
1: ti hai più cercato.
0: Scusa.
1: Mi cercano
0: loro.
1: Quindi telefonate inaspettate ne avrai avuto.
0: Madonna, io tutti i giorni ne ho inaspettate. Quello è il sospetto spam. Me ne arrivano 50 al giorno. Mi arriva Elisabetta perché oramai l'ho conosciuta della Wind. Sono anni che ci sentiamo. Anche Federica della Vodafone, le ho tutte. Perché poi si perdono. Io ci do. Ci dedico del tempo a queste signorine che stanno facendo un lavoro. Non è che le metto giù e dico ma avete rotto le pallonzole, insomma, mi chiamate tutti i giorni. Io ci parlo, sì, come stai? Tutto bene?
1: Sì.
0: Ma anche con i gestori del gas, quando mi chiamano, io ci parlo volentieri. Ci perdo mezze giornate addirittura, perché mi faccio richiamare. Mi puoi chiamare verso le 2 del pomeriggio? No, non prima perché c'è Beautiful, quindi dopo tranquillamente mi puoi
1: chiamare. Anche l'orario.
0: Mi chiama, e qui ci parlo altre mezz'ore. Desistono loro.
1: Allora, sai, mentre tu parlavi io pensavo a una telefonata inaspettata.
0: Sì.
1: Sai che ci devo pensare anch'io, però a volte capita che ti chiamano.
0: Mi metto comodo.
1: Sai,
0: io,
1: mi ha dato il tuo numero, ho chiesto il tuo numero.
0: Pallino.
1: Eccetera. Quindi sentiamo i nostri ascoltatori. Allora, 345 48 45 663, questo è il numero. Mandate il vostro vocale 345 48 45 663. Avete mai ricevuto la chiamata di una persona che non sentivate da tempo o un amico d'infanzia?
0: Olla. Posso chiudere? Posso andare? Posso andare?
1: Sono,
0: o vuoi
1: trattare?
0: Mancano due minuti.
1: Va bene, dai.
0: Adesso c'ho come mago Merlino, mi faccio una magia, sai, e me ne vado via.
1: Fai la rima stamattina.
0: Tutto calcolato, io sono un. Non un professionista, sono un semiprofessionista, anzi, togliamo, sono semo e basta.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
1: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
2: Il gel della BM Steel lo trovi a Tutto Sanitari a Caldogno, Erboristeria La Dispensa a San Giuseppe di Cassola, Farmacia della Dottoressa Trappella a Castegnero e l'Erboristeria Il Bello delle Erbe a Chiampo. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa tua. E allora 035 83 17 91.
3: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
4: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
5: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
6: Sorriso.
7: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
8: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
9: Sono le 9 e 3 minuti.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buona giornata da Federica De Boni. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentare lo sviluppo. Il presidente Trump parla di bugie come quelle sul cambiamento climatico. Io unico argine di cui l'IA ha bisogno, sostiene. L'allarmismo ostacola il processo di governance globale, afferma invece Pechino. La legge elettorale, completato l'esame di tutti gli emendamenti, oggi è previsto l'atteso via libera dell'Aula del Senato alla riforma che poi tornerà alla Camera in terza lettura. Dalle 10 le dichiarazioni di voto, tra le principali novità un meccanismo di preferenze. Roma si prepara a dare l'ultimo saluto a Emma Bonino, la leader radicale ed ex senatrice scomparsa venerdì all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Alle 12.30 le esequie di Stato in forma laica in Campidoglio, confermata la presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni, in piazza un maxi schermo per i cittadini. Calcio, tre match hanno chiuso la quarta giornata di Serie A. L'Inter batte 5-3 l'Udinese, successo della Roma. In casa del Torino 2-0, il Como supera il Parma 2-1. Nerazzurri e giallorossi in testa alla classifica. Oggi la Coppa Italia con due sedicesimi, alle 18 Genoa su Tirol, alle 21 Fiorentina-Pisa. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
16: Sorriso!
17: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423-736680. Chiedilo a Radio Sorriso.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: E permesso?
2: Prego!
4: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
4: Gliel'ho consigliato io!
2: No! Il manutentore è anche carino, sa?
4: Pure!
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sorriso.
7: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Immaginaci, canta Lara Agostini, e buongiorno, vi dico io invece, sorrisini. Che bella rima che ho fatto. Buongiorno da Carlotta, oggi con voi fino a mezzodì. Siete pronti per passare una bella mattinata? Oggi c'è anche un bel argomento, si parla di cose anche che ci possono rendere felici. Telefonate inaspettate. Che telefonate inaspettate avete ricevuto? Era una bella notizia? Beh, speriamo ben di sì, dai, altrimenti ci deprimiamo tutti. Raccontatemi la vostra chiamando lo 0423 736 80, 736 681, oppure ancora un messaggino al 345 48 45 663. Noi iniziamo subito a ballare con Stefano Linari e la Mazurka Rossella, e un saluto a tutte le Rosselle in ascolto.

Buongiorno, buona giornata amici nostri, siamo insieme qui a Radio Sorriso a parlare di lui, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, questo meraviglioso antinfiammatorio naturale. Ricordatevi, non è un medicinale, ma è un prodotto arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. Ha questa proprietà realmente che non unge, non sporca e non macchia, e quando lo metti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. Pensiamo alle signore con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, il caldo che ci attanaglia, l'umidità, perché non è caldo o freddo, ma è l'umidità che ci affossa, ci rende ancora più pesanti. E allora bene, sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto. 2 minuti ed è completamente asciutto, e dopo 2 minuti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. E le signore mettono il loro collan, questo collan contenitivo, e possono affrontare la giornata. E allora 035 83 17 91, lo ripeto, 035 83 17 91 per avere informazioni di lucidazione e ragguagli su questo incredibile prodotto naturale, e dove la BM Stile è il distributore. Ma chiamate per avere informazioni di lucidazioni. Quanto costa? Mo' semplice, 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra diviso in 2 flaconi a 38 euro. E poi non solo, il polso, il gomito, spalla, cervicale. Io vedo persone che per voltarsi devono usare il bacino e non il collo, tanto sono bloccati. Imparate a metterlo da schiena a schiena, cioè proprio da spalla a spalla, bene dietro le orecchie, e poi lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie, e dopo 2 minuti sentite il sollievo, il benessere, che non dura 1, 2, 5 o 20 minuti, ma dura delle ore. Ti permette di affrontare la giornata e di notte di poter riposare, cioè dormire tutta la notte. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Musica, a dopo!

Ritorniamo in diretta insieme a voi, la musica, l'allegria, la gioia, Radio Sorriso. E allora, quando parliamo dei nostri prodotti, prodotti della BM Steel, ricordiamo che ci sono anche le gocce Hydro Relax, queste gocce naturali, dove la base è solo il tiglio, il biancospino, la passiflora e la camomilla. E soprattutto non c'è più nulla. Perché? Perché non c'è alcol nei derivati dell'alcol, e questo vuol dire che lo possono usare anche i bambini, le persone anziane, perché aiuta a rilassare, a tranquillizzare. Attenzione, non dà sonnolenza, non intontisce, e se qualcuno le vuol comprare per dormire alla notte non le compra. Perché? Perché non fanno dormire, ma hanno una proprietà rilassare. Domani avete un appuntamento? Oggi pomeriggio sapete che dovete uscire e avete qualche appuntamento un po' particolare, o voi siete particolarmente agitati? Benissimo, prendete un cucchiaio, 20-25 gocce, e le prendete al naturale, non allungatelo, perché è già una soluzione acquosa. E allora le gocce Hydro Relax vanno prese al bisogno. Dunque, se oggi mi alzo, sto bene e non ho problemi, non le uso, non devo usarle per forza tutti i giorni. Domani, come dicevo, ho un appuntamento, bene, le prendo. Io oggi sto bene, non le prendo. Tutto questo a 30 euro, due flaconi da 50 ml cada uno, due flaconi da 50 ml cada uno a 30 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Amici, perché sta lì a soffrire quando parliamo del gel? Perché sta lì a soffrire con le gambe? Perché sta lì a soffrire quando siamo in piedi tutto il giorno, o viceversa seduti tutto il giorno, o quando incomincia quel prurito nelle gambe, per non parlare della schiena, che addirittura molte volte non riusciamo neanche andare a grattare questo prurito pazzesco? Imparate, quando arriva questo prurito, a mettere il gel, perché vi dà tanta freschezza, toglie quel prurito e toglie veramente quella rigidità dal nostro corpo. Ricordate, va solo applicato, non va mai massaggiato, due minuti dopo è completamente asciutto. Tutto questo a 38 euro a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora, pronti col numero di telefono? 035 83 17 91. Che dirvi? Alla prossima occasione. Ciao!

Con Manuel Malanotte e Cabriolet andiamo a salutare Marco, che voleva dedicare questa bella canzone a Giovanni e famiglia. E poi saluto Fiorella. Allora, Fiorella ha avuto una bella sorpresa oggi, anche se non è una telefonata, ma stamattina a sorpresa è arrivato un cucciolo a casa sua. Allora benvenuto Lucky a casa di Fiorella, fai il bravo cagnolino, mi raccomando. E poi andiamo a Rossano Veneto a salutare Virginia. Virginia voleva ascoltare Mauro Levrini con Dimenticare un amore. Allora, placchiamo un po' i nostri fuochi con un po' di romanticismo.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su Decathlon.it.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima!
7: E per il gas?
8: Ottima!
7: Internet?
8: Ottima!
7: Mobile?
8: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Davvero!
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: Sorriso.
15: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
16: La rimpatriata delle superiori?
17: Ne riparliamo a settembre.
16: L'iscrizione in palestra?
17: Ne riparliamo a settembre.
16: Il controllo gomme?
17: Ne riparliamo a settembre!
18: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
17: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
19: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
17: Finalmente!
19: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
20: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
21: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.

Grande romanticismo questa mattina su Radio Sorriso. Salutiamo Roberto da Mira, che voleva dedicare questa canzone di Al Rangone, Nuda, alla sua caramella Silvana. Ma che adorabile. Un bacione Roberto, grazie del tuo messaggio. Noi cari sorrisini oggi parliamo della telefonata inaspettata che avete ricevuto. Vi è mai capitato? Suona il telefono, magari stavate aspettando una banale telefonata, non lo so, di vostro marito, e voilà, compare, anzi si sente dall'altra parte della cornetta, un'amica che non sentivate da tantissimo, o qualcuno che magari sentite tutti i giorni ma con una notizia fantastica. Raccontatemi la vostra telefonata inaspettata qui a Radio Sorriso, mentre noi continuiamo col romanticismo. Siete romantici stamattina? Avete l'amore nel cuore? Mi fa molto piacere, perché Maria di Udine voleva ascoltare un altro bel valzer.

Massimo Andreotti e le comiche. Noi ci facciamo sempre delle belle risate qui su Radio Sorriso. Allora, saluto Solidea che voleva fare in ritardo gli auguri alla nostra Iris che ha compiuto gli anni ieri. Non solo Iris, anche la nonna Silvana, la nonna di Alex. Le faccio tanti auguri anch'io, che ogni tanto sento un po' come se fosse anche la mia nonnina, anche se non ci siamo praticamente mai viste. Però non importa, nonna Silvana, un bacione a te, un bacione a Iris che è la mia fatta madrina, insomma siamo un po' tutti in famiglia. Per Solidea arrivano le mondine con Rosa Munda.

c'è anche l'orchestra di Secondo Casadei con il nostro valzer. Si vortica, si vortica, si vortica allegramente e si fanno già le 10.55. Ma pensate un po' come corre il tempo qui su Radio Sorriso, quando ci si diverte, ovviamente. Parlando di telefonate inaspettate, un giorno, mi racconta il nostro amico Franco, mi è suonato il telefono di casa e ho sentito: ciao Franco! Io ho detto: ma chi sei? Chi è? Chi parla? Dai Franco, non ti ricordi di me? Insomma, per farla breve, caro Franco ha ricevuto una telefonata destinata ad un altro Franco. Sarebbe stata una sorpresa per ricongiungersi, insomma, tra amici di infanzia che non si sentivano da moltissimo. Il problema è che l'amico ritrovato aveva in mano il numero sbagliato e quindi ha chiamato il nostro Franco anziché il Franco che doveva chiamare. Un caso inaspettato di omonimia, dopo tutto Franco è un nome piuttosto diffuso. Quindi, insomma, c'è stato un po' questo qui pro quo, però si sono detti: beh, senti, visto che vieni qui, vieni a trovare questo Franco che io comunque conosco, ci conosciamo tra franchi, vengo anche a bere il caffè con voi. E alla fine si sono passati un bel pomeriggio a bersi il caffettino, fare due chiacchiere e giocare a carte. Ma vedi, inaspettato si trova anche un amico. Grazie Franco, arriva Fabio Reginato per te con Regalami un sorriso.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
1: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423-7367.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: 1. Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 11 e 3 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Ben ritrovati a questa nuova edizione delle notizie dal nostro territorio. Si sono concluse alle chiuse di Voltabarozzo a Padova le operazioni di pulizia e rimozione degli accumuli vegetali e dei rifiuti galleggianti presenti in prossimità della conca di navigazione e delle opere idrauliche del canale San Gregorio. L'intervento ha interessato un'area di circa 4.000 metri quadrati e ha riguardato in particolare biomassa vegetale, alghe, rifiuti e la specie acquatica invasiva Ludvigia.
3: Supera quota 1.000 firme la petizione popolare avviata a novembre per chiedere la delocalizzazione delle sezioni elettorali dagli istituti scolastici di Montebelluna. La raccolta proseguita fino alla fine dell'anno scolastico è stata depositata all'attenzione di sindaco, giunta e consiglio. L'iniziativa sostenuta fin dall'inizio dal partito Azione tramite il suo referente territoriale Alberto Tessariol nasce da una forte esigenza civica legata alla tutela degli studenti.
0: Gli eventi.
2: La salute è raccontata attraverso sport, scienza, alimentazione, psicologia e storie personali. Torna a Padova il 26 settembre Show for Health, evento divulgativo giunto alla sesta edizione e dedicato alla promozione di stili di vita sani e alla lotta contro la sedentarietà. Tra i protagonisti anche Francesco Toldo, ex portiere della Nazionale, della Fiorentina e dell'Inter.
3: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
4: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 736680.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Sorriso!
2: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

Paola Fabiani con La vita è bella, e siccome la vita è bella io continuo a farvi ballare incessantemente con Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana e Il Faraone.

0: Giovanni Zanni in diretta con voi anche oggi per parlarvi naturalmente di igiene dentale, tutto quello che riguarda la bocca, la salute della vostra bocca, della vostra dentatura, e ne parliamo anche stamattina parlando anche di pecunia e di soldi con la nostra meravigliosa Sara che rappresenta Dentur e Cliniche De Nova.
1: Buongiorno, sì, parliamo di salute dentale, parliamo anche di soldi, perché tante volte rinunciamo a curarci perché costa tanto, soprattutto le cure dentali in Italia spesso sono proibitive, e noi vi consigliamo di venire a valutare in Clinica De Nova il vostro caso, quindi vi invitiamo a venire a fare una prima visita gratuita, abbiamo anche il pulmino che vi può accompagnare, la clinica è aperta dal martedì al sabato compreso, si parte con i nostri pulmini dai caselli autostradali più comodi a casa vostra e già in prima mattinata arriviamo in clinica e lì potrete fare la vostra prima visita, la radiografia panoramica, conoscere il piano di cura e ricevere subito i preventivi. Ecco, tutto questo è gratuito, anche il primo viaggio, proprio per darvi modo di venire a vedere e a sentire senza spendere nulla.
0: È bellissimo sentire che già qualcheduno al momento della nostra diretta sta telefonando, sta cercando informazioni. Mi sembra di sentire lo squillo del telefono.
1: È vero, sì, abbiamo sempre tanta richiesta perché appunto i pazienti sono sempre insomma alla ricerca di trovare soluzioni per tornare a sorridere. Da noi si risparmia veramente tanto, io vedo comparare preventivi tutti i giorni, c'è un risparmio che va fino al 50% in meno rispetto all'Italia, quindi chiamateci con fiducia, qui a Indentu potete prenotare sia il viaggio sia la visita, vi do subito il numero 045 97 00 25, oppure vi invito a visitare il sito www.clinicadenova.com e da lì potete entrare in chat via WhatsApp direttamente con me, quindi se non potete chiamare potete tranquillamente scrivermi e mandarmi addirittura, se volete, un piano di cura che avete in mano o una radiografia panoramica aggiornata, e possiamo iniziare proprio da lì ancora prima di partire per il viaggio.
0: Benissimo, sei stata chiarissima e bravissima come al solito. Sara, ci sentiamo in un'altra occasione, in un'altra puntata.
1: Grazie, a presto, ciao a tutti.

ci siamo scatenati anche così con Giancarlo e la Santa Monica Band in questo bel mix di disco. Come state, sorrisini, in questa mattinata? Le 11:24 minuti. Io mando un saluto a Rita Di Maniago che mi manda il felice martedì, così come anche a Laura Cervarese Santa Croce che dice buon martedì, e anche a Sandra a Gemona. Ciao a tutti ragazzi, ben sintonizzati su Radio Sorriso, la mattinata in cui si parla della telefonata inaspettata. Sono arrivati dei bellissimi esempi, non sempre quei soliti, magari non so, state aspettando una telefonata importante, suona il telefono, evviva, finalmente, e invece no, è il call center. No, speriamo non ci siano troppi di questi esempi, insomma. Andiamo avanti con la musica, continuiamo a ballare, perché noi siamo qui apposta. Ed è arrivata Anna Maria Allegretti con questo valzer che sapete che a me colpisce un po' il cuore, Malagueña.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai! Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
0: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

Al mulino con l'orchestra di Katy Piva qui su Radio Sorriso, sono le 11.33. Scommetto che sono le 11.33 anche a casa vostra, allora abbiamo ancora una mezz'oretta da passare assieme, la passiamo ballando come di consueto, oltre che parlando della telefonata inaspettata che vi è arrivata a tutti. Prima o poi arriva una telefonata inaspettata e sarebbe preferibile ricevere con questa telefonata belle notizie, parlare con belle persone. Raccontatemi che cosa vi è successo, sono curiosissima. Intanto ci balliamo una kizomba con l'orchestra Argento Vivo in Sensual.

sfrenato questo ciaccia con Tommaso e il gruppo Fantasy. Scegli me, noi. Cari sorrisini, che ne dite di una canzone furbacchiona? Io ve ne faccio sentire anche due, probabilmente. Iniziamo con Chicco De Matteo e La palla del mago.

0: cielo, una coperta ricamata con Matteo Binsi, una delle sue più belle canzoni, le più richieste, devo
1: dire.
0: È vero. Più richieste.
1: Sono d'accordo con te, stranamente oggi sono d'accordo con te. Comunque va bene, siamo sempre in diretta, ultima manciata di minuti, una dozzina scarsa. Non guarda sì. Così, perché sennò poi mi fai ridere. Ah, guarda Gianni Dego in TV. Salutiamo Gianni Dego, ciao Gianni Dego.
0: Lo so, ma ti ha dato una busta, no, qualcosa? Sì, che busta. Lo saluti insistentemente?
1: No, così. No, so che, no, so che stamattina ha chiamato che non sentiamo più i 91.9 la frequenza, quindi può essere che sia, magari adesso starà facendo la penichella, insomma.
0: Insomma.
1: Giustamente, no?
0: Che lui c'ha l'età.
1: Va bene,
0: beh,
1: dai,
0: ma
1: allora,
0: non allarghiamoci troppo su queste confidenze. Che dire, ci salutiamo.
1: No, vi lasciamo...
0: Sì, ci salutiamo adesso.
1: Vabbè, ok.
0: Vi lasciamo in compagnia di Antonella.
1: Antonella,
0: esatto,
1: sì.
0: Esatto,
1: ci
0: terrà
1: compagnia fino alle 16.30, no?
0: Fino alle 16.30 circa, penso di sì.
1: Più o meno circa.
0: E certo c'è lei al posto di Claudio oggi.
1: Perché?
0: Perché Claudio non c'è. Oggi.
1: Non si può dire che sono andati a San Liscio.
0: Non lo so.
1: Lo diciamo lo stesso, tanto chi se ne frega, voglio dire. Iris e Claudio questa sera saranno al San Liscio per registrare le interviste, perché non possiamo dirlo, è una cosa bella.
0: Infatti Iris sarà andata a festeggiare il suo compleanno, ieri tutti gli hanno tirato le orecchie, poverina, non ce la
1: sì.
0: Sto scherzando ovviamente.
1: A
0: ciao
1: piedi.
0: Iris.
1: Infatti la Iris sta andando a San Liscio a piedi.
0: Ciao Iris, ciao Claudio, divertitevi. Come sempre noi vi invitiamo a rimanere sintonizzati su questa radio con la bella musica. Radio Sorriso vi accompagnano in tutti i vostri momenti.
1: Esattamente, hai detto bene, in tutti i vostri momenti. Quindi mi aggancio al ricordare, se non l'avete fatto e volete portarci nella borsetta, nella tasca dei pantaloni, dove volete, scaricate l'app che è gratuita per sia chi ha Android, il telefonino Android, sia per chi ha il sistema dell'Apple, quindi iPhone, iPad e tutto quello che gira nel mondo dell'Apple. Lo scaricate gratuitamente e insomma poi vi si installa questa applicazione, avete la possibilità di ascoltare la radio, di guardare Radio Sorriso TV e anche di mandare WhatsApp, se non ricordo male. C'è anche questa possibilità.
0: Ah, sì?
1: Quindi se uno non ha WhatsApp scarica l'app e automaticamente, no, forse bisogna scaricarlo WhatsApp, però bisogna averlo installato sul telefonino. Comunque, se volete portarci ovunque per non abbandonarci come dei poveri scaricate l'app che è gratuita.
0: Vi lasciamo con le ultime due richieste, una sì. Per Baiardi Macarena, Siamo tutti galli, e poi grande Marco Dazzi, richiestissimo anche lui, con Ciao Pa. A tutti voi buon proseguimento di giornata, domani
1: a
0: da
1: domani
0: Tiziana.
1: No, tu no, io sì, a domani.
0: No, io no, non ci
1: vedi,
0: sono
1: la
0: domani,
1: furbetta,
0: scusa.
1: Qua fa finta salute, poi zacchete, no, Tiziana non c'è, ci
0: giovedì,
1: sono io
0: giovedì
1: ciao
0: che bello
1: tutti.
0: Ciao a tutti.

sono qui davanti a casa tua, perché devo portar via le ultime cose, e le lacrime si mischiano con la pioggia, che da qualche giorno ormai non smette più. Ho pregato Dio fino all'ultimo giorno che ti portasse via da questo tuo calvario. Mi guardavi come chiedermi perché, sai che gli angeli

0: E come mi dicevi tu? Già, dai.
1: Tira su.
0: Ciao papà.
2: Avete ascoltato? Ridiamoci su. Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
2: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 14:00.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
7: Buon pomeriggio. A Monselice proseguono gli appuntamenti con la 41esima edizione della Giostra del Rock. È una manifestazione storica unica nel suo genere e un'occasione per scoprire il fascino del Medioevo. Prossimi appuntamenti giovedì e domenica. Il dettaglio dalla presidente dell'Associazione Giostra del Rock a Monselice, Paola Signoretto.
8: Giovedì 17, ore 21, la gara più attesa, la gara coreografico-musicale, la tenzone dei tamburi. 200 ragazzi si sfideranno in piazza a suono di coreografia e di tamburi. Poi arriviamo domenica 20 settembre, alle ore 9, il più grande corteo d'Italia per le vie della città. Nel pomeriggio, la gara della Quintana presso il campo di giochi di Via Piave. Qui, tecnica e precisione, binomio tra cavallo e cavaliere.
7: Tutte le informazioni su giostradelarocca.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Sorriso!
13: È il momento di Oltre il Liscio.

The show must go on, l'orchestra dei Caramel con la voce di David hanno aperto le nostre due ore insieme, due ore di Oltre il Liscio, oggi in compagnia di Antonella. Buon pomeriggio sorrisini, sarò insieme a voi fino alle 16, poi daremo spazio al nostro Luca e lo show continua come giustamente hanno cantato i Caramel. Vado a ricordarvi i numeri per entrare in contatto con noi, 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggio, oppure 0423 736680 o 81 finale per la telefonata. Vado a ringraziare Tiziana e Massimiliano che ci hanno accompagnato nell'ora del pranzo e proseguiamo con la musica. Andiamo ad accontentare subito chi mi ha appena chiamato. Vado a salutare quindi Giovanni da Montecchio che vuole dedicare a tutti i sorresini e soprattutto a tutte le sorresine la prossima canzone. Un bel tango, sentiamo insieme a lui Walter Losi con La comparsita.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Franco Bagutti Band con Vivere per te, 14:16, anzi 17 precise in questo istante, e andiamo a leggere il messaggino che ci è arrivato e che ci introduce la prossima canzone. Buongiorno Radio Sorriso, vorrei richiedere la canzone Marmolada di Claudio Sopetti. Gabriele da Belluno, grazie. Ciao Gabriele, un abbraccio a te, un buon pomeriggio, e ti andiamo subito ad accontentare.

L'orchestra di Graziano Cianni, la voce di Chiara per questa canzone dal titolo Bugiarda. E sulle note di questa canzone vado a salutare Giuseppe da Belluno. Un buon pomeriggio a te, caro Giuseppe. E io vado a ricordarvi che Graziano Cianni è uno dei primi ospiti che vi abbiamo nominato, che sarà gradito ospite domenica 4 ottobre durante il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso. Ci troveremo infatti insieme a tutti gli ascoltatori e agli speaker di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Saranno con noi appunto Graziano Cianni, Linda Biscaro e Matteo e altri ospiti che via via sveleremo. Il nostro direttore tirerà fuori i nomi dal cappello. Un pranzo e un ballo ricco di allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante tante sorprese. Ovviamente per scoprirle dovrete venire al pranzo. E come potete riservare il vostro posto? 0423 7367. Anche in questo momento vi rispondono i nostri ragazzi. Se avete qualche dubbio o qualche domanda, se volete prenotare il vostro posto, basta comporre appunto lo 0423 7367. Il costo della giornata è di 42 euro tutto compreso a persona e per qualsiasi dettaglio io vi rimando al nostro sito internet www.sorriso.it, ovviamente sorriso con 3 R. Vi ricordo domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. E andiamo avanti, andiamo invece a salutare chi ci ha chiamato allo 0423 7366 80, e nello specifico Luciano da Musile di Piave. Un buon pomeriggio anche a te, Luciano, e ci ascoltiamo la canzone che mi hai richiesto, il duo di Bassano con il valzer dei pensionati.

0: State ascoltando Oltre il Liscio.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Sorriso
4: Radio Sorriso SMS 345 48 45 663, il modo migliore per comunicare con noi.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Hai un progetto in mente? Polis Ceramiche lo trasforma in realtà. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e prodotti per la posa, con prezzi bassi tutto l'anno. Gres porcellanato made in Italy da 9,90 euro al metro quadro. Ti aspettiamo nei nostri 45 negozi in tutta Italia. Polis Ceramiche, dal progetto alla realtà. Vai su polis.it.

Quando c'è l'amore, Roberto Tagliani con Adriana e questa rumba alle 16, alle 14, sono abituata all'orario successivo, scusate, alle 14.36 qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a ricordarvi i numeri per le vostre dediche, le vostre richieste, i vostri sorrisi: 0423 736 680, 81 finale per quanto riguarda la telefonata, oppure 345 48 45 663 per il messaggino. Messaggino che ci ha spedito anche Alessio da Caorle. Buon pomeriggio, vorrei dedicare Dillo alla Luna a tutto il fan club dell'Orchestra Sorriso. Un abbraccio da Alessio. Ciao Alessio, noi ci ascoltiamo insieme a te, Stefania e Valentina dell'Orchestra Sorriso con Dillo alla Luna.

Veila con Notte Bianca, 14:45 sulla frequenza della radio più giovane che mai. 0423 736 680 o 81 finale sono i numeri per le vostre dediche, le vostre richieste, i vostri sorrisi, e sono i numeri che hanno fatto i nostri amici che hanno chiesto le prossime canzoni. Nello specifico vado a salutare in quel di Padova, vado a salutare Lucia che vuole dedicare Domenico Cerri con Vecchio West al marito Gianni. Un buon pomeriggio a voi ragazzi, ma prima andiamo ad accontentare Aldo Di Quero che chiede una canzone dei Rodigini, la sentiamo in sottofondo, Bella. Un buon pomeriggio anche a te, Aldo.

Domenico Cerri con Vecchio West, grazie a Lucia che ce l'ha richiesta, e io vado a ricordarvi un appuntamento in quella di Belluno per venerdì 18 settembre. Infatti è la serata speciale di Radio Sorriso al Circo Magico di Tyler Martini. Grandi illusioni in stile Las Vegas, acrobazie, suspense e artisti internazionali per uno spettacolo che lascia tutti, grandi e piccini, a bocca aperta. Non perdetelo. Per prenotare il posto gratuito offerto da noi di Radio Sorriso basta chiamare il numero del nostro centralino 0423 7367, vi rispondono i nostri ragazzi e voi gli dite che vogliamo andare al circo grazie a Radio Sorriso. Per cui venerdì 18 settembre a Belluno, in via dell'Artigianato a Carossa, Belluno. I biglietti disponibili ci sono per lo spettacolo delle 17:30 o delle 21. Vi ricordo 0423 7367 per il circo magico di Tyler Martini. E andiamo avanti, andiamo ad accontentare Federica che ci chiede una canzone, un bel twist di Rossana Biagioni con Torna di Moda. Ciao Federica.

0: State ascoltando Oltre il Liscio. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.
0: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
4: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Sorriso!
6: Inviaci i tuoi messaggi 345 48 45 663.
7: Sono le 15 e 0 minuti.
8: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
9: L'attenzione alla mobilità è sempre più ampia e sempre più spazio anche in Italia viene dato a chi pedala. Ecco le ultime novità di Selle Italia, ce ne parla Nicola Baggio, general manager dell'azienda di Caselle d'Asolo in provincia di Treviso.
10: Bici che noi definiamo muscolari, nel senso che in entrambi i casi parliamo di bici che hanno un contenuto tecnico. In entrambi i casi ovviamente Selle Italia ha una proposta abbastanza, diciamo, variegata e molto, diciamo, avanzata in termini tecnologici, perché Selle Italia da sempre cerca di essere leader nell'innovazione. Negli ultimi anni, diciamo, abbiamo cercato di concentrarci molto sull'introduzione di selle di dimensioni più corte rispetto a quelle che erano la tradizionale sella che si presentava nel mercato. La sella più corta è una sella che permette, diciamo, un'ergonomia migliore in termini di movimento, appunto. Le ultime nate sono selle che hanno contenuti performanti e che quindi aiutano molto, diciamo, l'azienda a consolidare il suo DNA, che è appunto legato al mondo delle performance. A fianco a questo, diciamo, stiamo sviluppando delle nuove tecnologie molto molto interessanti che tendono, diciamo, a consolidare l'azienda non solo le performance, ma anche in quello che è il mondo più di largo consumo, quel mondo del commuting, o meglio della sera da passeggio.
9: L'intervista integrale alla pagina podcast sul sito classe1.it. A risentirci.
8: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti.
14: Sara Felerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
16: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da €2,99 in store, app e su decathlon.it.
17: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Sorriso.
18: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Il brano del mese delle edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, era Paola Fabiani con La vita è bella, canzone che ha aperto anche la nostra seconda ora insieme. Buon pomeriggio sorrisini, Antonella con voi fino alle 16, poi daremo spazio a Luca e successivamente a Patrick. Vado adesso a salutare chi mi ha chiamato allo 0423 7366 80 e ha richiesto la prossima canzone. Vado a salutare quindi Nicola da Belluno che mi chiede Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana. Sentiremo Michael con La mazurka del tenore. Buon pomeriggio.

Francesca Mezzadri con L'estate dentro me. E l'estate è ancora in auge, dai, diciamocelo chiaro e tondo. Al sole si sta ancora bene, bello caldo, anche se al mattino e alla sera magari un golfino, visto che l'aria è un po' più frizzante. Ma ormai cosa volete? È il 15 di settembre, le scuole sono riniziate e sappiamo che ormai l'estate, quella diciamo di calendario, ecco, chiamiamola così, sta volgendo al termine, anche se secondo me ho come l'impressione che ci porteremo avanti un po' la bella stagione anche per tutta settembre. Vado a leggere un messaggino che è arrivato al 345 4845 663. Ciao Antonella, un saluto a te e a tutti i sorrisini. Oggi è il mio compleanno e vorrei farmi gli auguri con la canzone Tanti auguri a te. Ciao, grazie, Marco da Stinta in provincia di Rovigo. Marco, tanti auguri da parte di tutta Radio Sorriso, di tutti gli ascoltatori e di tutta la grande famiglia di noi speaker. Ascoltiamo insieme a te Roberto Scaglioni con la voce di Manuela. Tanti auguri a te, buon compleanno Marco.

Lago di Ludario, One Step Beyond, quella mezza sporca dozzina di 15:22 qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E proseguiamo con un saluto, vado a salutare Savio dal Brasile, buongiorno carissima e simpatica Antonella, abbraccio fortissimo a te e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso. Buon dia Savio, buon dia, buona giornata a te e mi raccomando, sempre col sorriso sulle labbra in ascolto di Radio Sorriso. Proseguiamo invece andando a salutare Livia che allo 0423 736680 chiede una canzone da dedicare a suo figlio Mattia che si sposerà domenica. Andiamo ad ascoltare insieme a lei Mattia Agostini con Resta dove sei. Un grosso in bocca al lupo Mattia.

0: Gallipoli, Diego Zamboni, e con questa pizzica siamo arrivati alle 15:30. Ci lasciamo per un piccolo break pubblicitario e subito dopo un'altra mezz'ora di buona musica e mia compagnia, e poi le redini passeranno a Luca. A tra poco.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero?
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sorriso!
7: Facci sapere da dove ci ascolti e inviaci i tuoi messaggi al 345 48 45 663. Comunica con Radio Sorriso.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla Sanitaria Più, a Due Ville, Erboristeria Natura Amica, Grumolo, Pedemonte e Zugliano, Alimentari Biologici Verde Oro a Isola Vicentina e all'Erboristeria Green Point a Lonigo, ma come sempre chiamando lo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
10: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
12: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Sorriso.
13: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Immagina, la voce di Lara Agostini con questa canzone ha aperto la nostra ultima mezz'ora insieme. Buon pomeriggio Sorrisini, Antonella con voi fino alle 16. Luca ormai si sta aggirando nei nostri corridoi, di conseguenza a breve lascerò la plancia di comando direttamente a lui. 345-4845-663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423-7366-80 o 81 finale per la telefonata. E vado a leggere il messaggino che introduce la prossima canzone. Buongiorno Antonella, penso di non sbagliare se dico che è la prima volta che la contatto. Ti prego dammi del tuo assolutamente. Gradirei sentire la canzone Cucuru Cucu Paloma cantata dalle nostre valli. Grazie Angelo. Angelo, un abbraccio forte a te. Sì, infatti era la prima volta, è un piacere fare la tua conoscenza e ci ascoltiamo le nostre valli con Cucuru Cucu Paloma. Ciao Angelo.

Patrizia Ceccarelli con Marrakesh, 15:47 qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a leggere il messaggino che è arrivato al 345-4845-663 e che introduce la prossima canzone.

Non era facile fermarsi qua. La vita è un fiume in piena, scorre va, ma prima o poi arriva e sfocia in mare.

E abbiamo ascoltato Pietro Galassi con Tu, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica Milena da Noventa di Piave che mi scrive: ciao carissimo, mio papà Luigi di 95 anni era in pensiero perché non riusciva a prendere Radio Sorriso, ma dopo il panino con la Nutella siete ritornati per fortuna. Bene, ci fa piacere, ecco, spero che un po' alla volta vengano ripristinati tutti i segnali in modo tale che possiate riascoltarci come sempre. Ecco, non ce ne siamo andati, ci siamo, c'è solamente qualche aggiornamento tecnico, ecco, quindi dovete pazientare. Un saluto Milena e un abbraccione forte anche

anche a papà Luigi e siamo felici, insomma, di potergli tenere compagnia in questo bel pomeriggio qui su Radio Sorriso. Andiamo avanti adesso con un bel tango, Buenos Aires, Robertino, e vado a salutare l'amica, eccola qui, che si è raccomandata di salutare il signor Claudio, Vilma da Marostica. Un abbraccio Vilma, è stato un piacere sentirti, e per te questo bel tango, Buenos Aires, Robertino.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
8: Sorriso.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
10: Sono le 17:00.
11: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
12: Bentrovati in redazione, Mauro Baldan. Auto elettriche, al via la raccolta di adesioni al contributo del Ministero dell'Industria e del Made in Italy per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica a uso privato. Previsto un massimo di 1.500 euro per ciascuna persona fisica. La Lombardia e il Lazio sono le regioni italiane con il maggior numero di possessori di auto elettriche. A seguire Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna e ancora Piemonte, Friuli Venezia Giulia. In mattinata sarebbe stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, 26enne, dispersa da sabato dopo lo scontro tra il barchino sul quale viaggiava insieme al marito Sean Micheli e un taxi acqueo nel canale di Tessera. Lo ha annunciato il sindaco di Venezia, Simone Venturini. Il marito della donna è deceduto in seguito all'incidente. Il ritrovamento di lei è avvenuto nella zona di Campalto. È prossimo l'accredito della Social Card dedicata a te 2026, bonus una tantum dal valore di 500 euro destinato all'acquisto di beni di prima necessità. In attesa dell'erogazione dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, è arrivata la definizione della platea dei beneficiari suddivisi per città. In previsione si tratta di residenti a Padova, Sassari, Venezia e Verona e ancora Bari, Firenze e Bologna tra gli altri. È tutto.
13: Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
17: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

0: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Prendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Sorriso.
9: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Subproject.
1: La voce di Pamela, orchestra Daniele Cordani con Mojito. Ringraziamo le edizioni Subproject per il brano del mese. E Sorrisini, vi voglio ricordare un appuntamento da non perdere per questo venerdì 18 settembre, perché a Belluno c'è una serata speciale con Radio Sorriso al Circo Magico di Tyler Martini. Grandi illusioni in stile Las Vegas, acrobazie, suspense e artisti internazionali per uno spettacolo che lascia tutti a bocca aperta. Non perdetelo, quindi. Per prenotare il proprio posto gratuito basta telefonare al nostro centralino allo 0423 7367. Quindi mi raccomando, non perdete questa bella occasione. Il Circo Magico si trova in via dell'Artigianato a Carossa di Belluno. Biglietti disponibili per gli spettacoli del 18 settembre alle ore 17:30 o alle ore 21. Quindi tutti a vedere il Circo Magico di Taylor Martini con Radio Sorriso. E continuiamo con le vostre richieste musicali. Vado a salutare Gabri di Vallà, che mi ha telefonato allo 0423 7366 80 e mi richiede il prossimo brano, una bella begin, Marco Zeta con È Primavera. Ciao Gabri, un abbraccio, e il brano è tutto per te.

Mary Maffeis con l'autostop, sempre qui su Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre. 345 48 45 663 per la messaggistica, SMS, WhatsApp o Telegram. Se avete il piacere di telefonare, 0423 736 680 o 736 681. Vado a salutare la carissima Luisa dagli States che mi scrive: buongiorno Radio Sorriso, sono Luisa dagli Stati Uniti, sempre in assoluto ascolto di Radio Sorriso. Se è possibile salutare mia sorella Rosanna, che è sempre anche lei in ascolto di Radio Sorriso e sta arrivando, è in viaggio e ci sta venendo a trovare qui a Filadelfia. Vogliamo fargli tanti auguri di buon viaggio, grazie di cuore, e visto che ci siamo mettiamoci anche una canzone, scegli tu, ne sarà molto grata e sicuramente in ascolto. Un abbraccio a tutto lo staff di Radio Sorriso, grazie mille Luisa, un buon viaggio alla sorella Rosanna e beh, non poteva mancare un Si Viaggiare interpretato dai Caramel. Ciao!

Rita del Mare con Aisha, questa bella cumbia sempre qui su Radio Sorriso, ma continuiamo con le vostre richieste musicali, i vostri messaggini. Vado a salutare Caterina da Montebelluna che vuole dedicare a sorpresa all'amica Wanda il prossimo brano, un bel tango, Te Quiero, e noi ce lo ascoltiamo interpretato dall'orchestra Paolo Bertoli. Un abbraccio Caterina da Montebelluna e un abbraccio anche alla tua amica Wanda, e il brano naturalmente è tutto per voi. E noi Sorrisini ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con I colori della musica.

0: State ascoltando I Colori della Musica. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living, con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte, in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF!
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
8: Sa Raffaele Rum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
9: Permesso? Che bel parquet!
10: Ha visto?
9: E che bel freschetto, condizionato.
10: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
9: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
10: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
9: Ma che fa? Mi ruba il mestiere.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
13: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
14: Sorriso!
0: Per richiedere canzoni a Radio Sorriso 0423 736 680.
15: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
16: Cosa?
17: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
15: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
17: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
18: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
19: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
16: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso per il brano del mese. Batticuore, Roberto Polisano, naturalmente sempre qui sulla radio, più giovane che mai. Ben ritrovati sorrisini, per chi si fosse messo all'ascolto in questi minuti sulle frequenze di Radio Sorriso, a tenervi compagnia ancora per qualche minuto la voce di Luca. E siamo ancora sul settimo tramonto, ecco, sul settimo tramonto. Vado a salutare, scusate, no, sul settimo tramonto. Sui colori della musica, sto facendo un po' di confusione con tutti i nostri programmi, ecco, scusate, perdonatemi. Vado a salutare, buongiorno Rita da Padova, ciao cara, che piacere leggerti. E la nostra Rita ci chiede il prossimo brano, il nostro carissimo Diego Zamboni con Io non mi arrenderò, questa bella cumbia che parte subito per la nostra amica Rita da Padova.

un po' Marzia si dedica anche all'orto. Ha piantato circa una settantina di piante tra radicchio e finocchi, insomma ti sei data proprio da fare. Brava Marzia, e mi hai sfidato perché hai detto fammi sentire una bella canzone, quella che vuoi tu, basta che sia bella. Allora, visto che sei nei campi, in mezzo al verde, io ti dedico questa bella canzone interpretata dai Caramel con Fiori Rosa, Fiori di Pesco. E poi accontenteremo l'amica Sonia di Conegliano con Rossella Ferrari Casanova alle 7. Per te Marzia.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
2: Info al 0423 7367.
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
5: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Sorriso!
8: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
9: Sono le 19:00.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Italia annuncia la proroga della sospensione dell'accordo Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Il Viminale precisa c'è ancora il rischio di infiltrazioni terroristiche. Non si fa attendere la replica di Madrid, che proroga fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dall'Italia. Cambiamo argomento, la riforma della legge elettorale ha avuto via libera dal Senato. Tra le modifiche al testo che torna in terza lettura a Montecitorio, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Le opposizioni in aula mostrano cartelli con la scritta no alla legge truffa. Roma, ultimo saluto oggi a Emma Bonino con i funerali di Stato laici che si sono tenuti in Campidoglio. Presente il capo dello Stato Mattarella, la Premier Meloni e il presidente del Senato La Russa. A aprire la cerimonia l'assistente dell'ex leader radicale. Torino, il tribunale del riesame dispone la custodia cautelare in carcere per l'indagato per molestie sessuali su una tredicenne in un mini market nel capoluogo piemontese. La procura aveva fatto ricorso contro la decisione del GIP che aveva disposto l'obbligo di firma quotidiano per l'indagato. Dall'estero, alcuni caccia italiani dell'Alleanza hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Copenaghen dice Mosca ha passato ogni limite. Nel calcio si chiudono oggi i 16esimi di finale di Coppa Italia, fari puntati sul derby toscano tra Fiorentina e Pisa che si gioca alle 21 al Franchi. Il Genoa ospita il Sud Tirol al Ferraris. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Se tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Sorriso!
8: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
17: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
18: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
19: È permesso?
17: Prego!
19: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
17: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
19: Gliel'ho consigliato io!
17: No! Il manutentore è anche carino, sa?
19: Pure!
20: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
21: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
22: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

canzone Italy di Titti Bianchi per l'amico Manuel di Vicenza che ce l'ha richiesta. Ciao Manuel, un abbraccio anche a te, grazie per aver telefonato allo 0423736680, la linea diretta con me in, nello studio di Radio Sorriso. Vi ricordo anche il 345 4845 663 per quanto riguarda i messaggini che sono arrivati, e sono arrivati anche da Desi e Alessandro di Mira. Ciao ragazzi, un abbraccio anche a voi, tra poco vi accontento, però prima devo parlare del viaggio che andremo a fare il 27, 28, 29 novembre ballando in Slovenia, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica e le luci e i mercatini di Lubiana, la magia del lago di Bled. La quota è di 459 euro per persona e comprende il viaggio in pullman con partenza da Padova e i caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia. Ve li elenco: Verona, Treviso, Castelfranco, Vicenza, Mestre, Noventa di Piave, Conegliano, Pordenone, Porto Gruaro, Udine, Palmanova, Trieste. Due notti in hotel Perla Resort con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana e al lago di Bled. Trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, e poi due serate di musica e ballo con il nostro direttore Alex e tanti ospiti a sorpresa, tra cui vi svegliamo Manuela Recchia. La mitica tappa al casinò per chi volesse tentare la fortuna, poi ci sarà con noi l'accompagnatore agenzia e inclusa nel prezzo c'è anche la polizza sanitaria. Per tutte le informazioni telefonate pure allo 0423 7367, il nostro centralino in orario d'ufficio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Ringraziamo vivamente l'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova per il supporto tecnico di questo ballando in Slovenia 27, 28, 29 novembre del 2026. Quindi ragazzi, mi raccomando, non mancate a questo grande appuntamento per visitare Nova Gorica, Lubiana e il lago di Bled. E adesso ragazzi andiamo ad accontentare appunto Desi e Alessandro di Mira, che mi hanno richiesto una bella canzone dal titolo Terra Lontana. Salutano tutti noi di Radio Sorriso e ci dicono che siamo meravigliosi. Grazie a voi ragazzi. Terra Lontana, eccola qua, arriva subito per voi amici di Mira.

questo era il Baciatango con Luigi Guerra e la sua fisarmonica su Radio Sorriso in questo martedì 15 di settembre. Sono le 19:21 minuti in questo istante, un'altra mezz'oretta insieme per le vostre belle dediche richieste. Però intanto vi ricordo un grande appuntamento, che è quello del Circo Magico. Vi invita ad uno spettacolo imperdibile venerdì 18 settembre a Belluno, è la serata speciale con Radio Sorriso al Circo Magico di Tyler Martini. Grandi illusioni in stile Las Vegas, acrobazie, suspense e artisti internazionali per uno spettacolo che lascia tutti a bocca aperta. Non perdetelo e prenotate il vostro posto gratuito, ripeto gratuito, chiamando il nostro centralino allo 04 23 7367. Il Circo Magico si trova in via dell'Artigianato a Carossa, Belluno. I biglietti disponibili per gli spettacoli del 18 settembre alle 17:30 o lo spettacolo delle ore 21, quindi potete anche scegliere la fascia oraria che vi va meglio per godere di questo bellissimo spettacolo che Radio Sorriso vi offre, ma vi offre anche il Circo Magico di Tyler Martini, che andiamo a ringraziare. Ricordo 04 23 7367, prenotate il vostro posto gratuito e mi raccomando, con Radio Sorriso al Circo Magico di Tyler Martini. Questo è un altro bel appuntamento che vi ho ricordato, e adesso ragazzi io vi faccio ascoltare questo bel Fox con Nicola Congiu dal titolo I ragazzi del Fox, e poi per l'amica Giovanna di Massanzago andiamo ad ascoltare I ragazzi della terza età con l'orchestra Bagutti. I ragazzi del Fox e poi I ragazzi della terza età, sempre ragazzi sono, intanto pronti che si parte così.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Ciao ragazzi!

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sorriso.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
6: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
7: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
6: Finalmente!
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
11: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
10: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
11: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
10: Prenota subito una prova.
11: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
10: Delex.it.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Sorriso.
12: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E andiamo a ringraziare anche le edizioni AB Record di gruppo editoriale Bagutti per il brano del mese con la voce di Francesca Mazzuccato, Rumore, questo grande successo del 2026. Ma subito andiamo a salutare l'amica Fernanda di Sant'Anna Morosina, a cui mando un bacio. Ciao Fernanda, grazie per la bella telefonata. E tu mi hai richiesto una bella canzone di Pietro Galassi e Aurora Codazzi dal titolo Scusami. Ma poi andiamo ad accontentare anche l'amica Lara di Trieste, che dice: buona serata, sono Lara di Trieste, vorrei sentire il brano Cari Nonni, dedicarlo alla mia vicina di casa che oggi festeggiava il compleanno e purtroppo non sono venuti i suoi parenti a trovarla, e si chiama Elisabetta. Però Elisabetta, ti facciamo noi compagnia con Radio Sorriso, ma la compagnia te la fa anche Lara, con sicuramente tanto affetto, e ti dedica la canzone Cari Nonni, che arriverà subito dopo di Scusami. Però amici, Fernanda di Sant'Anna Morosina, arriva Scusami, tutta per te, mi raccomando, ascoltala bene e magari ballala se puoi.

È a tempo di valzer, Enzo e Terry, cari nonni, per l'amica Lara di Trieste che la dedica all'amica, alla signora, scusate, alla sua vicina di casa che oggi ha compiuto gli anni. Tanti, tanti cari auguri anche da parte nostra, Elisabetta, e mi raccomando, passa un buon compleanno in compagnia di Lara e dei tuoi vicini di casa. E adesso, ragazzi, andiamo a salutare l'amica Caterina di Gonars che ci manda una buona serata, anche l'amico Andrea di Vicenza, e poi arriva un tantissimi auguri di buon compleanno ad Elisabetta da Marzia di Fiume Veneto. Auguri Elisabetta, anche da parte nostra un abbraccio, ma soprattutto da parte di Marzia e di tutta la family un abbraccio grande. Poi accontentiamo una bella richiesta che ci è arrivata dall'amico Germano di Cerea. Dice: ciao, sono Germano da Cerea, vorrei dedicare a mia moglie Letizia la canzone di Yolanda Moro, Se mi innamoro. E allora ti accontentiamo subito, prima dei saluti finali arriva questa bella canzone di Yolanda Moro, a tempo di Begin, Se mi innamoro.

0: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
1: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
3: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
4: Il latte e Latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
5: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
6: Sorriso.
7: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
8: Radio Sorriso, il giovane che mai.
9: Sono le 22 e un minuto.
10: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: Prendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
4: Permesso? Che bel parquet!
5: Ha visto?
4: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
5: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
4: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
5: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
4: Ma che fa? Mi ruba il mestiere.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
10: Sorriso!
11: Care amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
14: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
15: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: notte di sorriso è tutta da ballare.
1: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
6: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Sorriso!
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Sono le 23 e 2 minuti.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
13: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su Decathlon.it.
14: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
15: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia, anche per le scarpiere.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.

0: partiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.it.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: È 1:02.
2: Bentrovati. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato le restrizioni che il presidente americano Trump voleva imporre sul voto per corrispondenza. Solo due giudici conservatori hanno espresso parere contrario. Perego di Cremago è il candidato di Forza Italia. La Lega presenterà il suo per Milano a Pontida. Lo dice il ministro dei trasporti Matteo Salvini, spiegando: rispetto le idee degli altri, ma io vedrei molto bene un sindaco milanese. Ecco invece cosa ha detto Matteo Perego in tema di sicurezza e di militari in strada.
3: Più militari nelle nostre strade per la sicurezza dei cittadini, ma con equipaggiamento, norme, addestramento e risorse economiche adeguate, in particolare con la previdenza dedicata per tutto il personale.
2: Combattimenti clandestini tra cani, scoperta una rete tra Sicilia e Campania. Ci sono 6 persone indagate. Sono stati salvati 13 animali. Dopo le scommesse, le immagini degli scontri venivano pubblicate sui social. L'operazione è stata condotta a Gela, nel Nisseno. Le indagini sono estese fino alla Campania. È tutto, a più tardi.
4: Il tuo giardino
5: chiedibile. A cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
5: Finalmente!
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: Sorriso.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
10: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: I giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: sorriso.
1: Su Radio Sorriso, ora si balla a ritmo di valzer.